e mi rutta in compagnia. Non mi racchettola e noce ieria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto, con la gatta e i popor, e le spiriti tutti.